0: cielo cattivi, dei sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la calzuta.
1: T'acompanyem cada dia.
2: Radio Manlleu.
1: La ràdio del Ter.
2: 107 FM.